0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe

comecei a ver. Da quanto tempo sei lì, così?

0: senza di te, senza di te, senza di te.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.

Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta
2: Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
4: Veloce con gli appuntamenti dedicati alla Hit Parade del passato, inseriti in questa ritmica che non si ferma mai della programmazione di Radio 60-70-80. La voce è quella di Bruno Righetti che vi conduce dritti dritti nel 1964. Siamo nella metà di giugno di quell'anno e al primo posto c'è una canzone bellissima che ascolteremo tra qualche minuto. Al secondo c'è Richard Anthony con Chin Chin, John Foster con Amore Scusami alla posizione numero 3, La ragazza del clan con È già al 4 e al quinto posto un altro grande pezzo, quello di Mina con Città Vuota. Ma il primo disco che andiamo a sentire subito è invece quello di Gianni Morandi, che si trova alla posizione numero 9, un suo grande storico classico dal titolo In ginocchio da te.
5: C'era una volta.

torna in televisione Nina, protagonista assoluta, e lancia questo magnifico 45 giri che arriva subito primo in classifica e ci rimane anche per un sacco di tempo. È l'uomo per me.

0: chiude così l'appuntamento con il 1964. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa, tra un altro mare di canzoni, andremo a scegliere quelle protagoniste delle parade del passato di un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: ...1974, una ventata nuova che ci sgancia decisamente dagli anni 60. Bentornati su Radio 60 70 80, Bruno Righetti è con voi, come al solito 10 minuti, due canzoni per rappresentarci quell'epoca, cioè la seconda, la metà, sì, del mese di giugno del 1974, che vedeva al primo posto in classifica Berto Pisano con un pezzo strumentale dal titolo Blue Shadow, quindi Cugini di campagna di Anima Mia, che abbiamo ascoltato anche in un blocco recentissimo, quindi Michalizzi con L'ultima neve di primavera e gli Oliver Onions di Dune Buggy, la colonna sonora dell'omonimo film, al punto numero 4, e ancora Mina con Non gioco più al numero 5. Ma se andiamo a guardare un po' più in basso nella nostra Hit Parade, troviamo un pezzo strepitoso di Suzy 4, la troviamo al 10 e lo riascoltiamo molto volentieri. 48 Crash.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: attraversato le varie epoche riuscendo a mantenere intatto il suo successo, riuscendo a impegnarsi anche in altre attività che non sono soltanto quelle della musica, come la televisione, il cinema. Sto parlando ovviamente di Adriano Celentano, che era in Hit Parade con questa sua canzone, Prison Calling Hanson I Chiuso, al punto numero 8.
1: Prison Calling Hanson I Chiuso.
2: You're the

0: Si chiude così anche il 1974, archiviamo questa metà di giugno di quell'anno, noi ci ritroveremo qui puntuali su questa piazza musicale per assaporare insieme ancora una volta le canzoni dalle hit parade del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: A sorpresa, Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale, ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra. Definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 1984, ancora protagonista su Radio 60-70-80, sì, con gli appuntamenti dedicati alle parade del passato. E questo è un gruppo che a me piace tantissimo, siamo alla metà del mese di giugno di quell'anno ed era protagonista assoluto non solo di questo periodo ma anche di molti altri. Sto parlando di Frankie Goes to Hollywood ed è con grande piacere che dalla posizione numero 7 andiamo a riascoltare Relax.
0: C'era una volta Hit Parade.

Ma gli anni 80 sono stati anche anni d'oro per Paul Young. Si presenta al mondo con una versione strepitosa di Wherever I Lay My Head, That's My Home, e poi si bissa con questa canzone che lo spinge fino alla posizione numero 2 in quel periodo, vi ricordo la seconda settimana del mese di giugno del 1984, Love of the Common People.

0: passato.
1: Si chiude qui un altro appuntamento con le classifiche del passato e con il 1984. Ricordate che se volete portarvi con voi ovunque andiate, visto il periodo, scaricatevi l'applicazione di Radio Studio Più e poi all'interno navigate e cercate il link di Radio 607080. Noi ci ritroveremo qui puntuali tra un'ora circa.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
2: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.
1: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni. E il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio. Fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Pensare positivo accresce i benefici derivanti dalla vaccinazione. Per quanto possano apparire bizzarre, sono le conclusioni cui ha giunto un team di ricerca israeliano che ha riassunto i risultati del proprio lavoro su Nature Medicine. Stando a quanto è emerso dai test sui pazienti, infatti, l'ottimismo circa gli effetti positivi dei vaccini stimola la produzione di anticorpi, migliorando la risposta dell'organismo. La scoperta fa luce sull'effetto placebo, fornendo una spiegazione scientifica di questo interessante fenomeno. La storia del vino non ha inizio con l'uva, ma con l'uvetta, è quanto affermano i ricercatori dell'Università di Kyoto in Giappone in un articolo pubblicato di recente su Scientific Reports. L'uvetta rappresenta un'alternativa competitiva rispetto all'uva, più difficile da conservare e trasportare, e il suo ritrovamento in numerosi siti archeologici in tutto il mondo rafforza gli argomenti a sostegno della tesi alla base dello studio. Solo in un secondo momento, infatti, con l'affinamento delle tecniche di conservazione, l'uva l'avrebbe rimpiazzata, rendendo la ricetta del vino più simile a quella che conosciamo. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
1: A Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump, che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione di Mosca, dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano, un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali, da Shakira a Bocelli, ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Davide.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.
2: Su Radio 60, 70, 80. La musica.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Andrea, fai fai mamma non mama con i peli di Achille. Ah, fai mamma non mama con, non riesco a dirlo, mamma non mama, mamma non mama. Che c'era anche un programma, no? C'era un programma.
3: Sì, è vero.
2: De Castagna, no?
3: Sì, una roba del genere era.
2: De Castagna.
3: Sta mamma mia cosa mi ha tirato fuori, che era proprio il simbolo del. Era mamma non mamma.
2: E vedi, c'era anche sta frase, guarda cosa mi hai tirato fuori, cioè incredibile.
3: Ma mi viene normale!
2: Ma così è normale!
3: E ho capito!
2: Così è normale, no? Che cosa mi hai tirato fuori?
3: C'era la
2: io, se io, se incontro Achille o chiunque al bar e mi parlasse così, ma cosa mi hai tirato fuori? Mi ricordo c'era anche la margherita e dico, oh, ma che ti sei drogato? Che c'era il caffè, la grappa c'era? Non è possibile, c'è una telecamera nascosta, ti stanno riprendendo, c'è un video? Dov'è che devo sorridere? Cioè, no, capito? Nessuno parla così, no! Tu devi parlare come Magni!
3: Ma parlo come Magni!
2: No!
3: C'era la Margherita! Okay.
2: C'era la Margherita, è vero!
3: Mamma o non mamma?
2: Sì, mamma non mamma!
3: Me lo ricordo!
2: C'era Castagna, no?
3: Credo fosse lui!
2: Buonanima, grandissimo Castagna! Io mi ricordo una puntata di una che aveva tradito il fidanzato e ma lui non lo sapeva! A un certo punto lei gliel'ha detto proprio lì, in diretta, ma ricorda ancora sta scena, gli ha detto che l'ha tradito e lui si è innervosito. Castagna cercava di smorzare la cosa dentro, cioè, se capiva che Castagna dentro avrebbe detto li mortacci tua, ma che fai, mi hai rovinato la trasmissione, mo io lo sa di in diretta e a un certo punto lei cercava di giustificarsi, lui si è alzato, l'ha mandata a quel paese proprio in diretta televisiva, che una volta il vaffa non era proprio ma vattene, e se n'è andato. Castagna gli voleva fare l'applauso a questo, bravo, hai fatto bene st'infame, e invece no, ha detto ma no, queste cose non si dicono, un po' come fai dire, mi è sbloccato un ricordo. Cadavolo si stava veramente meglio negli anni 80 o 90? No, non lo so ragazzi, io non ho dei vaghi, su certe cose sì, su altre no. Per esempio noi con 10 lire prendevamo tre gomme colorate, no? Ti ricordi?
3: Sì.
2: La macchinetta che giravi, tu c'eri, mettevi le 10 lire e ti davano tre gommoni cancerogeni grossi così, che tu li mettevi in bocca e uno ne bastava per un mese, dopo un mese ancora stavi lì a masticare, stavi sette carie con un pallone da masticare,
3: pallone.
2: Belli colorati, belli proprio cancerogeni a mille proprio, non... va bene, poi c'era il panino con la mortadella, che dai, è vero, quello era il Big Mac, era il Big Mac degli anni 70-80, era lui, poi sono arrivati gli americani, i mortacci loro, ci hanno rovinato tutto, il panino con la mortazza, voglio dire, la rosetta con la mortazza, che te dava, la rosetta è fatta apposta per i morsi, capito? Per anche per chi non vede, sente con le labbra e sente c'ha quella forma, no? Che 4-5 morsi intorno, mi capisci quando parlo?
4: Certo.
2: Mamma mia ragazzi, sembra di parlare con un sacco di ebete, cioè non
3: un sacco di ebete.
4: Ti ricordi il fiore la rosetta?
2: Ma Castagna non faceva stranamore, sì.
3: Anche.
2: Forse mamma non mamma l'ha fatto allora. Non lo so, non ci ricordiamo.
4: Secondo me l'ha fatto dopo, secondo me. Magari dico una cavolata, Però potrebbe essere che ha fatto.
3: Posso cercarlo, posso cercarlo,
2: In che senso?
3: Mamma non mamma, programma, vediamo. Allora, mamma non mamma, programma.
2: Sta cercando su Google.
4: Certo.
2: Perché mamma guardi me? Programma. Guarda lui, sta cercando lui. Io non so di niente.
3: Allora, è andato in onda dall'83 all'85. Chi è che lo presentava? Perché non c'è. Ma a Predolin!
2: Perché poi è ancora vivo Predolin, no?
3: Come non l'ho conosciuto, è bravina, simpaticissima persona lui. Proprio
2: sì,
3: bravo,
2: sì,
3: Marco.
2: Sì.
3: No, è in gamba,
2: Allora, fino adesso non hanno fischiato le cuffie. Sei arrivato te e iniziano a fischiare. C'è qualcosa, allora forse. Sì. Abbassati le cuffie, abbassatele.
4: Foto me la abbasso.
2: Abbassa.
4: Guarda che così sono basse.
2: Forse è la vicinanza del tuo microfono, vai più là. Col microfono, vai più là, dietro la quinta, vai. Ok, lì si vede ancora? Si vede? poco, ma va bene.
3: Mezza spalla.
2: Ma, no, ma puoi stare dritto.
4: Va bene qui, va bene.
2: Puoi stare.
4: No, ma dico qui. Sì.
2: Amici. Meglio, almeno far vedere il pubblico dello sfondo, capito?
4: C'era. Vabbè, questo sì, è vero.
2: No, ma ti si vede. No, non girare il microfono. Spostati con lo seggiolino più là, ecco, più là. Vicino all'anta della finestra. Vai. Scusa, vai.
3: Ma si vede solo la spalla.
2: No, vabbè, qui ma meglio. Si vede. Molto meglio, no, molto meglio. Lì stai benissimo. Allora, ricordiamo che la gente ci può guardare anche stranamente, ma soprattutto con l'app nuova, che è coreana, non è cinese.
3: È l'app nuova, Andrea, è il sito nuovo.
2: Sito nuovo e quindi anche l'app.
3: No, l'app è sempre.
2: Sempre la stessa. Ok. Va bene, comunque se volete guardare tramite il sito internet studiopiu.net oppure vari canali televisivi che cambiano sempre in base a dove Claudio, un po' come me, no? Dove si può andare, insomma, a scrocco, va. Cioè, non è, giustamente, perché dice che perché devo pagare? Scusa, non. Se uno mi vuole mandare in onda, io gratis, io te mando. Cioè, io do il programma, capisci? Non. Anche su Sky noi siamo sull'809 per i ricchi, 809 per i poveri, il 100. 117.
3: Per la Lombardia.
2: Ah,
3: vedi, per tutta Italia, per tutti i poveri, l'833.
2: Allora, 8. Vedi che fischia, lo vedi? Sei tu allora?
4: No, beh.
3: Io me le sono abbassate le cuffie, fratello, mi ha anche cazziato.
4: Ma allora.
2: Prova a fare una cosa, prova a staccare le cuffie, prova a staccarle. Vediamo, il prossimo fischio.
4: Perché guarda che lui ha detto 833 e si è avvicinato così.
2: Ah, prova a dire 833.
3: 833.
2: Che fai? Non fai così.
3: 833.
2: Come solo noi facciamo queste cose, lo ve ne vedete conto? Allora, che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
3: Per i poveri e per i ricchi, stavo dicendo. 809 GoTV Channel.
2: Sì.
3: Mentre per i poveri, in tutta Italia, è l'833.
2: 833. Non riesco a dire 833. Pezzali. Allora, Achille, che vuole fare da grande? Ma è già grande, cioè non. È un grande.
4: No, sono in crescita.
2: L'R sono in più, Dimmi.
4: No, dico, sono in fase di crescita.
2: Sei in fase di crescita.
4: Cioè, grande. Vuole dire. Ma oddio, a volte grande, se tu ci pensi, vuol dire tutto ma niente. Cioè, grande in che senso, capito? Cioè, magari.
2: Io vorrei avere la sua tenacia, io vorrei avere la sua. Sì, c'è uno che ci crede, veramente. Io vorrei avere la tenacia di Radio Maria in galleria. Cioè, non è. Cioè, veramente è meraviglioso. C'è questa forza che ha. Beh, è pazzesco.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Allora c'è un ragazzo che mi ha mandato un cartello, che loro hanno messo, sai, nel condominio, all'ingresso, nella porta d'ingresso, c'è questo cartello che quando tu vuoi dire qualcosa a un condomino, non vai a, noi in Italia siamo fatti strani, non vai a citofonare al condomino e gli dici: guarda che stai a fare troppa cipolla e troppo aglio, stai a infettare tutti, cioè veramente siamo tutti disinfettati, non ci abbiamo bisogno neanche dei vaccini qua, nessun vaccino, perché veramente, cioè, no, tu scrivi un cartello e lo vuoi attaccare al portone, non so perché siamo fatti così, magari fanno casino la sera, tu attacchi il cartello: fate poco casino la sera, cioè così generico, non dici condomini del terzo piano, signori rossi, no, generico. Quindi quello che secondo lui non fa casino, cioè fa casino ma relativamente, per lui non è per lui il messaggio, capisci? Ma tu mi capisci quando parlo, perché avendo un cervello esterno tu non so se riesci a comprendere quello che dico.
2: Ma non ho capito.
1: In fondo, ok, io, no, mi inquinano un po' i suoi colletti, mi stanno inquinando l'ambiente, cioè dei colletti veramente esagerati, non...
2: Ma è il colletto della camicia?
1: Ah, ok, ma sono lui, sembrano anni 70, sembrano gli spoiler, sai, gli spoiler delle macchine americane, vero? Andiamo avanti. Vabbè, comunque hanno fatto sto cartello in questo condominio e hanno scritto la donna di quella che... capito? Hai finito o ne hai ancora per molto? La gente di notte vuole dormire, noi lavoriamo, hai capito? Proprio perché magari non ha capito, dice. Adesso, ma se può scrivere un messaggio del genere? Questa è invidia e questa sicuramente sarà una donna che ha scritto sta cosa, perché siccome il marito, diciamo, è lì sul divano buttato come Ugo con il telecomando in mano che accarezza il cane, e lei magari è ancora pimpante, ancora da latinoamericano, cioè salsa merengue baciata, e gira per casa mentre spolvera, si mette anche il tacchettino, capito? Quello, capito? E ma siamo a mani un bel pezzino, non so, guarda, fammi un merengue. Questo è Speedy Gonzales, che c'è? Merengue, fagliela cantare.
3: Sigenta o forse tanza,
1: cioè la prima parola è sighe, cioè incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Comunque hanno scritto sto cartello e chiaramente nell'androne del condominio,
2: nel portone, nell'ingresso del condominio,
1: sul portone. Mamma, dai solo fastidio, cioè da tutti gli indizi mi portano da un'altra parte, mi fai, e dai. E uno sotto gli ha scritto: sospiri forte mentre fai l'amore, hai svegliato il palazzo, ti sento fino all'androne. Non è male, bravo. Che diavolo, ma non dici niente sugli uomini depilati con le sopracciglia d'ali di gabbiano? In che senso? Ah, come Achille? Allora, poi mi devi spiegare perché tu te depili solo la parte sopra, la parte sotto non te la depili, come mai?
2: No,
1: cioè ti scomponi la sera, cioè una parte, il busto va da una parte e le gambe dall'altra?
2: No, aspetta, io mi tolgo
1: sì
2: un po' di peli che ho dal petto.
1: Dimmelo un'altra volta con la pinzetta, dimmelo, ti prego, perché no, mi manca. È un po' di mesi che non lo dici.
2: Tolgo i peli dal petto,
1: sì?
2: Perché non ho un petto villoso. Ok,
1: cioè se fosse villoso lasceresti il pelo.
2: Non lo so.
1: Alla Magnum PI.
2: Ma bello. Se fosse per...
1: Ti manca tutto di Magnum PI, cioè tutto.
2: A me manca tutto.
1: Vabbè, la Ferrari ti manca, ce l'hai di cognome ma non ce l'hai, no? Magnum PI, c'ha la Ferrari, era figo, bello, fisicato, c'aveva il baffone, aveva le donne, c'era... E andiamo avanti, dai. Però vive alle Hawaii, tu vivi a Leno. Fai di Ferrari di cognome. Non c'è una donna, manca a pagarla. C'è il fisico del fiasco.
2: Però ho fatto un periodo su un'isola. Chi?
3: Io.
1: Sì, Alcatraz. Vabbè, comunque è vero che gli uomini si curano molto di più delle donne. Chiedimi come mai? Chiedimi.
2: Come mai?
1: Ma che ne so, ma perché me lo chiedi? No, gli uomini in effetti si curano molto di più. Adesso se tu vai da un estetista, ti potrebbe dire la stessa cosa che dico io, cioè ti dicono io ho più uomini che donne come clienti, perché l'uomo vuole sempre dopo i 50 anni. Vuole, ma anche giovane, vuole sembrare donna, non so come mai, ma vuole apparire sempre di più donna, cioè la pelle liscia, le sopracciglia curate tipo gabbiano, veramente tipo la, come si chiama, la Jaguar, quella con le ali di gabbiano, come si chiama?
2: No, quella lì a cosa?
1: La Mercedes, la Mercedes,
2: sì.
1: La Mercedes SLS Fries,
2: quella, SL, sì.
1: Quella così con le ali di gabbiano che si apre così, no? Sì. Bella, che poi fai così e voli, no? Dopo un
4: ma
1: po'
4: che cosa?
1: Con le braccia, vai. È così che parti, Icaro. Vabbè, insomma, poi c'ho tutti depilati, creme, cremine, si fanno succhiare con le coppette.
4: No,
1: è vero, ci sono. C'è gente che con delle coppette infuocate ti le passa sulla pancia e si succhiano il grasso, fanno delle robe, ragazzi. Vogliono sembrare delle donne. Ecco perché, adesso ho capito, perché nei boxer c'è scritto sulla fascia, quella superiore, l'elastico, c'è scritto uomo. Adesso capisco perché. Perché se non la donna dice scusa, ma sei uomo o donna? Allora lui si spoglia. Ah, uomo! Ok, adesso ci sono, adesso sì, allora possiamo fare l'amore, sì.
5: Andrea, show su Studio Più.
6: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi pervergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la

0: oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread, che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 a gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Io sono stato con uno in macchina, a un certo punto dopo il motore era così, ha fatto tutto il pezzo in seconda. Io ho detto metti la terza, mi fa, ma c'ho il seno piccolo.
3: Mamma.
2: No, veramente, sono sceso al volo dalla macchina, sono rantolato per terra,

0: tutto sbucciato. Lei è tornata dietro, lasciami qua, voglio morire qua. Voglio morire qua. Dimmi che te grati! Ma che te grati?
1: Ma scusami, puoi mica venire a grattare?
0: Ma io sto a parlare in giro, uno che se gratta.
1: No, aspetta, non è che mi
0: ieri ho fatto
1: perché...
0: un'esperienza molto bella. Che c'è?
2: Niente, ho tossito.
0: Ah, ok. Ieri ho fatto un'esperienza molto bella dai cavalli.
2: Ai cavalli?
0: Dai cavalli, sono andato in un, maneggio, si chiama maneggio? Si chiama ippodromo? Cioè,
2: no,
0: un,
2: maneggio! No.
1: L'ippodromo dove fanno le gare, lì non c'è l'ex ippodromo, perché ex perché... No, mai non
0: maneggio, Andrea, maneggio, maneggio, maneggio, maneggio!
1: Cioè, maneggio,
0: basta! La differenza tra maneggio e ippodromo?
1: L'ippodromo dove vai, dove loro vanno praticamente, dove c'è... una attività sportiva.
0: Dove vanno
1: sportiva.
0: A correre?
1: No, ragazzi, ma... vabbè, attività sportiva, che vanno a correre così?
0: Sono andato con la mia amica, con due mie amiche e psicologhe e psicoterapeute, tutta gente, insomma, laureata, tutta gente intelligente così quella. Abbiamo fatto un percorso io con i cavalli, c'è cioè un branco di cavalli che è venuto, io stavo dentro sto recinto all'aperto tutto all'aperto, senza antibiotici, così allevato a terra, e praticamente ero lì che a un certo punto i cavalli si avvicinavano a me e mi trasmettevano la loro energia, cioè mi guardavano, era una cosa strana. Cioè,
2: guarda, non... dove sono le tue, fratello?
0: È cretino. A parte che non è così, adesso non esagerare, cioè non esagerare. Ma allora c'era un cavallo che in effetti aveva, diciamo, aveva era come si dice, da divano. Barzò, da salotto, e era, beh, ho detto, porca miseria, e speriamo che non si avvicini troppo, non, i cavalli mi si avvicinavano col muso e a volte mi davano anche le spalle, le donne. E certo, anche a un certo punto la psicologa mi fa, due cavalle mi avevano dato le spalle, mi fa, cosa vedi? Io non potevo essere così scurrile come tutti i maschi delle caverne, però vedevo, perché la coda si spostava ogni tanto, quindi si sposta la coda del cavallo femmina, si intravede questa cosa che tu dici, porca miseria, allora esistono i marziani. E dici, comunque, a parte le battute, ho un'esperienza molto bella, molto bella. Cioè, alla fine sono riuscito anche a far trapelare la mia paura per i cavalli, l'ho fatta trapelare via, perché sono riuscito a abbracciare un cavallo, quello maschio, perché di solito invece non scelgo lui. E l'ho abbracciato e niente, poi adesso a settembre ci sposiamo.
2: È
0: stato molto bello, un'esperienza, devo dire, molto bella. Vabbè, da condividere, da fare, cioè nel senso, sì. Vabbè, andiamo. Andrea, non riesci proprio a stare senza le bestie? Le bestie sarete voi?
2: Direi.
0: Allora, se non ci fossero loro ci sarebbero altre due bestie, cioè altri due incapaci. Io mi nutro di incapaci, perché se ci fosse gente brava io sembrerei una pippa, già sono una pippa. Se ci fosse gente brava sarei ancora più pippa. Ma io mi contorno di gente incapace più di me, quindi io sembro quasi bravo, però sono incapace anch'io, capito? Dipende sempre con chi giri, no? Se io giro con Ugo a petto nudo sembro un figo pazzesco, se giro con Brad Pitt no, capito? È la stessa cosa.
1: Comunque sai, Andrea, che quella cosa lì dell'avvicinamento avvicinamento uomo-animale, io lo vedo, cioè l'ho vissuto, lo vivo quando vi capita o quando incontro anche tipo le mucche. Anche lì nelle mucche io.
0: C'è uno che mi ha mandato una foto di piante di mirtilli, bellissimi. Dove ce l'hai sto campo dei mirtilli? Andrea, vuoi un po' di mirtilli? Boh, io adoro i mirtilli. Se non so. Allora, c'è una cosa che se sono mirtilli italiani, sì, ma se arrivano da. Ho letto un articolo di che arrivano i mirtilli, ragazzi, fate attenzione, arrivano perché ci mettono dei pesticidi sopra, ragazzi, che ciao, levate proprio. Cioè, diventi veramente un marziano, eh. Ti spuntano i capelli color ruggine, veramente i peli gialli. Cioè non, state attenti. Buongiorno, in zona Arluno e verso il Piemonte non si sente la radio, sui 93.4 c'è qualche altra frequenza per la zona? tu che sei esperto di zone.
1: Non so dove vive Berlugo.
0: Berlugo. Ah, ma qua hai dato il meglio di te.
1: No, non l'ho fatto così, dai.
0: No.
1: Comunque,
0: Lombardia-Piemonte.
2: È facile.
1: Tra
2: dai.
1: Lombardia e Piemonte.
2: Se sei Arluno, metti su Arluno.
1: Berluno.
0: Ha fatto la battuta. La più bella di oggi l'ha fatta sottovoce. Questa è la bella.
2: No, ha parlato lui sopra.
0: È quello che fai tu a me.
2: Lo so. Quindi non la rifaccio.
0: Ah, ok. No, rifalla, dai. Allora, se non e noi ridiamo come lui, vai, alzati i piedi, vai.
2: No, ma è da battere qui, dai, battiamo.
0: Vai, certo, vai.
2: Non
0: vai.
2: È, allora, se non in Piemonte e Lombardia, in Piemonte, se non prende su Arluno, metti su Ardue.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi approcciano quarantenni in spiaggia Ostia, ma lei li interroga su Manzoni. Capito? Hanno beccato una prof di italiano. Questi ragazzi, sai che via dicendo, no? Quando sei ragazzo, la quarantenne è una roba, capito? Insospettabile. Che tu sogni, no? Vabbè, tu no, però mi ricordo il film di Lino Banfi con Edwin Frenek. Come si chiamava? Era Fenech, Edwidge Fenech e l'altra lì, Sophie Marceau,
3: Barbara
2: Buscio.
3: Chi è?
2: Barbara Buscio. E quelle donne, insomma, belle donne, belle rotonde, voi, belle che tu da ragazzino. Mamma mia, ragazzi, che battaglie, ragazzi, che battaglie. E vabbè, quindi per te la quarantenne era una cosa, capito, come vincere la Champions League, uguale, cioè non. Una cosa andare con una della tua età, 20 anni, cose, no, 40 anni, cioè, hai cose, hai vinto, ho finito i mondiali, poi lo raccontavi a tutti, no? E dici, ma veramente, sì, mamma, sei il campione del mondo, cioè proprio, ma veramente, ma ti premiavano proprio, con la coppa, sì, the winner is Andrea Catavolo, a Hollywood proprio, con l'Oscar. Vabbè, comunque, questi ragazzi, c'era questa bella quarantenne in spiaggia che prendeva il sole, questi ragazzi si sono avvicinati e hanno tentato l'approccio, no? E lei cosa ha fatto? Li ha cominciati a interrogare sul Manzoni. Sul Manzoni, chi è Manzoni? No!
4: Manzoni, grande scrittore, grande filosofo.
2: Filosofo, poi è diventato filosofo.
3: Ma chi?
2: Manzoni, cosa ha scritto il Manzoni?
4: Il Manzoni, il fu Manzoni.
2: Ma quale fu Manzoni? Manzoni? Ma tu ti sei fumato tutto un palazzo, si è fumato. Vabbè, comunque questa prof italiano li ha interrogati sul Manzoni. Loro avrebbero preferito il Montale, ma lei era più propensa sul Manzoni e quindi l'ha interrogato sul Manzoni. Andiamo avanti, sono cose che non potete capire voi, ignoranti che non siete altri. Pazzi, il Costa Rica è uno stato degli Stati Uniti d'America. Ah, veri!
3: Addirittura.
2: Ah, pensate che ignoranti che siamo. Ma non fa parte dell'America.
3: Ma no, ma infatti è Caraibi, Andrea, è Costa Rica. C'ho un'amica che vive in Costa Rica, Andrea.
2: La vuoi chiamare?
3: No, non ho il numero, però.
2: Allora, che amica è? Scusa. Anch'io sono amica di Belen, cioè ma veramente sì, ma non c'ho il numero.
3: Mi sono espresso male.
2: No. E qua è il tuo inconscio che ha parlato. Tu sei Lucazzaro, se dice no.
3: Angela, che conosci anche tu del bar.
2: Che è Angela?
3: La rossa, la mia amica.
2: La tua amica rossa.
3: Angela del bar. Che ha lavorato con me.
2: Ah sì, Angela.
3: Ecco, lei aveva dei parenti in Costa Rica.
2: Lei però.
3: Lei aveva dei parenti, sì, in Costa Rica, quindi non è Stati Uniti, è sempre nei Caraibi. Infatti è famosissima.
2: Sì, ma che c'entra con la tua amica ai Caraibi?
3: Non era mia, mi sono
2: di Costa Rica.
3: Angela, sì, ha dei parenti.
2: Ah, Angela è una tua amica.
3: Angela è una amica.
2: Quindi tu sei amico anche dei suoi parenti in Costa Rica. Perché uno è amico anche delle.
3: Sì, per.
2: Siamo proprio italiani, cioè, che belli che siamo fantastici. Vabbè, comunque uno ha scritto vattene Ugo.
3: Scusate, ma
2: quanta ignoranza in tre cervelli, due e mezzo al massimo. Cioè, quanto pesa un cervello? Lo sai quanto pesa?
4: Ma secondo me.
2: Io ogni volta che faccio una domanda a lui è come farla a Mourinho, uguale.
3: Mourinho.
2: Cioè, mi viene in mente Mourinho. Non so come mai. Tu fai una domanda, lui ti risponde un'altra cosa. Non c'è da dire. Quanto pesa un cervello?
3: Io intanto lo cerco, Andrea, vediamo.
2: Bravo.
4: Allora, più o meno.
3: Aspetta, chile, pensaci.
4: Sì,
2: un chilo, un chilo e mezzo, due chili.
4: Guarda.
2: Più o meno. Ma che fai? Che stai facendo con queste mani?
4: Prendiamo come punto di fine.
2: Ma che punto di riferimento? Il peso
4: del cervello.
2: Oh,
4: la dimensione.
2: Un chilo peserà.
4: Sì, un chilo. Secondo me forse anche un chilo e mezzo.
2: Un chilo e mezzo, quanto pesa?
4: Un chilo e due.
2: Sì,
4: un chilo e due,
2: vabbè.
3: Quanto? Chile?
2: Un chilo e due.
3: Un chilo e due.
2: Vabbè, io ho detto un chilo, lui è andato vicino.
3: Allora,
2: per
3: essere onesti, ci scriccio.
2: Quanto pesa quello della donna? Perché c'è un peso diverso. Quello dell'uomo un chilo e due, quello della donna peserà 7-8 chili.
3: Aspetta un attimo, perché 1 e 2, tra di 1 e 2, di 1 e 4, quello maschile.
2: Sì.
3: Allora.
2: Lo vedi che c'è un peso diverso.
3: Cervello donna.
2: Cervello donna.
3: cervello donna, 1200-1300. Cioè, un chilo e due, un chilo e tre.
2: Ah, beh, vede, pesa 100 grammi in più.
3: Sì, un chilo e due, 100 grammi in più di cervello la donna.
4: No, se tu hai detto la donna...
3: Un e due!
2: Ragazzi, io vi lascio che devo andare a spostare la macchina, ok?
3: Tra uno e due!
2: Chilo e due, chilo e tre, va bene?
3: Pesa di più, uno e due, tra uno e due, uno e quattro, quello maschile, quello della donna tra uno e tre. Pesa
2: tra uno,
3: uno e due, uno e tre,
2: quindi pesa meno,
3: dipende dai casi, c'è chi ha 100 grammi in più, c'è chi ha 100 grammi in meno.
2: Ho capito
3: che faccio, lascio.
2: Perché batti le mani tu? Cioè, perché batti le mani?
4: Perché lui aveva detto appunto un chilo e un chilo e due, uno e due.
2: Ma detto,
3: oh, a chi gli ha mangiato uno stuzzo?
4: Aveva detto tra un chilo e due, uno e quattro l'uomo, uno e due, uno e tre la donna. Quindi, tu hai chiesto cosa che pesa di più.
2: Che fatica fare nel tuo cervello. Il tuo cervello peserà 20 grammi.
4: Quindi l'ha appena detto, pesa di più quello dell'uomo. È detto il contrario, poi.
2: Ah, ok.
3: Il cervello di Achille c'ha la tarat.
2: Hai capito? Hai detto che sei tarato.
4: Che lo musso da sotto. Lo musso da sotto, lo musso.
3: Leave la busta da sotto.
4: C'è la bussola.
2: La busta!
4: La busta!
2: Quando una volta tu andavi a pesare le cose, andavi a comprare la roba, le nonne ci insegnavano che quando tu andavi a comprare, ti davano la lista della spesa. A te no, lo so.
4: No, no, mia mamma si la fa tuttora la.
2: Da
4: la
2: sola,
4: lista.
2: Certo, non vuole darla a te. Cioè. A parte che arrivi dopo due giorni.
4: Che io guardo tutto quanto.
2: E lui, infatti, sei mesi per il pane e l'acqua, sei mesi. La trovi che muore. Vabbè, comunque, da ragazzini ci davano i pizzini, la nonna o la mamma, il pizzino scritto a penna rigorosamente sul foglio a quadretti del tuo quaderno, che poi dovevi giustificare la maestra, ma la maestra sapeva, dice questo pezzo è per la lista, ok, perché lo faceva anche lei col figlio. Quindi tu andavi con sto pizzino a quadretti, c'era scritto un litro di acqua, due litri di pane, due litri, un chilo di pane, rosette, mi raccomando, un etto di crudo tagliato fine, fagli togliere il grasso, proprio tra parentesi, tutte le spiegazioni possibili immaginabili. Tu andavi, facevi la, se c'era da pesare qualche cosa, tipo che ne so, la frutta, la verdura, così quella, ti diceva, siccome te la pesavano a mano loro, non c'era la bilancia elettronica, c'era quello lì che ti pesava la frutta, no? Da un fruttivendolo si andava, adesso tutti i centri, ma comunque dai, da fruttivendolo c'era sto peso, sta bilancia di ferro col peso dall'altra parte, e lei ti diceva, tua mamma, sta attento quando pesa la frutta, se mette la busta non la mette, capito? Perché la busta pesa, capito? La busta pesava, e mi raccomando, sta attento guarda perché mette la mano sulla bilancia, la signora Maria che è furba, perché cosa facevano? Mettevano la frutta, poi con la manina, col ditino mettevano sul piatto ancora il ditino, e quindi facevano pesare di più, in finger. Ma tu in tutto questo hai capito qualcosa? O
4: ho capito,
2: perché mi hai guardato tutto il tempo così.
4: No, non ero così.
2: Johnny il castoro.
4: No, non ero così, perché stavo
2: io al posto del cervello c'è una figura di cucureddu.
3: Cucureddu,
2: andiamo avanti,
4: perché stavo pensando alla
2: vita. Avanti, basta.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Ho appena visto il video di una ragazza che per non pagare il bagaglio a mano si spedisce i vestiti con Vinted da una destinazione all'altra. Mentalità pazzesca. Cioè, non ho capito com'è che fa, non...
2: Questa qua ha detto che si vede che la tipa deve prendere l'aereo e ha visto che...
1: No, come funziona Vinted?
2: Ma Vinted, io so che è un portale dove tu puoi vendere le cose, quindi prendi le carichi su una piattaforma online.
1: Sì, sì.
2: E poi dopo, ovvio che le devi prendere il tutto, devi impacchettarlo.
1: Sì.
2: Fai tu il pacco.
1: Ma quindi non paghi la spedizione allora?
2: E poi dopo non lo so se paghi o no la spedizione.
1: Ma io perché parlo con te? Spiegami.
2: Io Vinted non l'ho mai usato.
1: Ho capito, ma se questa si spedisce la roba su Vinted vuol dire che lei si fa un profilo falso da un'altra parte, mette in vendita i suoi vestiti e se li compra, se deve andare, che ne so, a Bucarest per dire, no? Fa un profilo a Bucarest e compra i vestiti sempre suoi, con un altro nome, capito?
2: Certo, capito. Si vede che se lo sa fare, cioè nel senso, guarda, se lo sa fare, io non mica lo so fare.
1: Cosa
2: si vede che è.
3: Ma ragazzi, ma perché lo fate parlare?
4: Il padre Ivo.
3: Ma sta soffrendo. Ma abbattetelo. ma non si ride delle persone che soffrono.
2: No, padre.
3: Mamma ragazzi, quando la zanzarina, la moschina, l'ape regina, è lì che tu che sbatte contro il vetro che ha perso già una mezza aletta. Una ciabattata e finisce di soffrire. Mamma ragazzi, siete tremendi, cattivi come l'aglio.
2: No padre, è che io Vinted so che cos'è perché vedo la pubblicità, però non l'ho mai utilizzato, non so se ci paga il pacco.
3: Tutte le cose che non usi le metti su Vinted e la gente le compra, no?
2: E così qui, bravo.
3: Ecco, tuo cervello per esempio potresti mettere, che tanto non lo usi, anche la lingua, ne compri un'altra.
2: Però guardi padre che in realtà...
3: Ma vai Mona, va.
1: Allora, Vinted funziona così, allora tu metti la roba che è e su Vinted. Lei cosa fa? Mette i vestiti su Vinted e se li compra sempre lei. Aspetta, cioè magari c'è un esperto di Vinted che mi contraddice. Pronto?
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno Andrea.
1: Come stai?
5: Ciao fratello, bene. Ti ho visto ieri sera, sono quello delle mogli che le parti buone le prendono solo le mamme, le parti cattive dei figli solo i papà.
1: Il messaggio di ieri che ho letto, sì.
5: No, niente, volevo dare un messaggio ad Achille.
1: Sentiamo.
6: Ciao fratello.
5: Ciao Achille.
6: Oh, dimmi.
5: Ciao Achille, ciao. No, senti, volevo farti una battuta, però vabbè, ti voglio bene, a tutti e due.
1: Vai, faglia.
5: Comunque, secondo me sei più inutile di una sega senza denti oppure un guanto per Muzio Scevola.
2: Non ho capito il guanto.
1: Non ti preoccupare, Muzio Scevola. Non l'ha capita,
5: no,
1: pensa.
5: No. Ecco, bravo Andrea, dici che è Muzio Scevola perché il guanto non gli serve.
1: Adesso glielo spiego. Un abbraccio. Ciao.
2: Perché Muzio Scevola.
1: Muzio, chi è Muzio?
2: Allora, è Muzio Scevola.
1: Sei utile come una sega senza denti. La sega quella per segare, no?
2: Certo.
1: Se non c'hai i dentini non sega, no?
2: Diventa una spada,
1: bravo. È difficile tagliare un ciocco di legno con una spada, a meno che non sei Excalibur. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, quello tagliava i ciocchi. Cioè, tagliava anche i capelli a Pinocchio, che è di legno, tutto di legno, era lì con l'accetta da lì, che poi è nata la moda.
3: Pinocchio.
1: Andiamo avanti, dai. Sei utile come una sega senza denti, senza i dentini o sei utile come un guanto per Muzio
2: Scevola.
1: Scevola.
2: Muzio Scevola.
1: Chi è Muzio Scevola?
2: È un famosissimo condottiero.
1: Dai.
2: Scevola.
1: Dai.
2: Emulsio.
1: Emulsio. Sì, emulsionante. Sì, del gelato, sì.
2: È un condottiero che ha perso, ahimè, le braccia in battaglia.
1: Ma tutte e due le braccia ha perso.
2: Poto non lo so.
1: Ma non le braccia, ha perso là. Il guanto dove lo metti? No, al gomito lo metti.
2: E allora?
1: Che ha perso allora?
2: Tu mi hai fatto così? Allora ha perso dall'avambraccio in giù.
1: Io ho fatto così, una, questa non c'è, no?
2: Quindi,
1: che ha perso?
2: Ha perso una mano?
1: Una, che ne so, ha perso una mano a poker.
3: Aspetta! Ti immagini? Ha perso una mano a poker.
1: Andiamo avanti. Io non... Vabbè, buongiorno, sono padre Igor, vorrei usare Achille per esorcismo, magari riesco a curarlo. Questo è un padre veramente, un prete veramente, eh. Si chiama Igor.
4: Igor.
6: Igor. Tosto. Venite in chiesa da Igor. Fa paura.
2: Sembra un padre, scusami, della zona di destra, cioè dalla parte dell'est, tipo Croazia. Capito?
4: Perché?
2: Croazia, Jugoslavia.
6: Sono io, padre Igor.
2: Signor Igor, buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Ma lei è origine italiana oppure arriva
1: sotto Napoli?
4: Ma perché?
1: Faccio l'accento così perché mia madre mi ha dato questo nome, Igor. Non posso parlare in napoletano, no?
6: Ah. Igor!
1: Parlo così, faccio tutta la messa così. Poi mi golo 7-8 pacchetti di Sanagura perché Igor, dai, andate in pace, faccio chi. Però non lo posso fare in napoletano, capisci? Non,
2: Certo, perché
1: ognuno c'ha il nome che si deve approcciare, capito?
4: Approcciare cosa?
2: Sì, cioè, in base al nome uno.
1: Tu parli col tallone invece che con la lingua, no?
2: No,
1: perché ti chiami Achille.
2: No.
1: Sei tallonato.
4: Tallonato.
1: Sei tallonato in faccia.
2: No, cammino.
1: Assati.
2: No. No, cammino.
1: Andiamo avanti, ragazzi. Questa ragazza su Vinted cosa fa? Per non pagare i bagagli a mano, si spedisce la roba con Vinted. Capito? Come se la comprasse lei, ma è sempre lei.
4: È
1: capito?
4: Sempre lei.
1: Se, e quindi gli costano meno i vestiti, perché mette i vestiti a 0 centesimi, che ne so. Se li compra, deve andare a Barcellona, fa un profilo falso a Barcellona, si compra i cosi e capito? E così, vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
4: Scusa.
1: Vabbè, non so come faccia, però insomma è geniale.
4: Geniale, sì.
1: Usa Vinted per non pagare bagagli a mano, ha tutta la mia stiva questa, cioè non. Veramente, cioè non. Vabbè, stai tranquillo, dopo la capisci.
2: No, io ho capito, cioè.
4: Non
2: l'ha
4: capita.
1: Che hai capito? La battuta l'hai capita?
2: Vabbè,
1: ha tutta la mia stiva.
2: Ah, la tua stiva.

0: ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se fare la spesa bio convenga davvero. La lista dei cibi da comprare e quella che sono un falso risparmio. Un nuovo report accende il dibattito sul rapporto tra prezzo e salute, dagli ortaggi che assorbono più pesticidi alla carne. Ecco la guida per difendere il portafoglio senza rinunciare alla qualità. Allora, mangiare biologico in Italia non è più una scelta di nicchia. Dai banchi del supermercato, sotto casa e mercati a chilometro zero, la sensibilità verso la sostenibilità ambientale e il benessere animale è ai massimi storici. Tuttavia, con l'aumento del costo della vita che costringe molte famiglie italiane a fare i conti con il budget familiare, sorge spontanea una domanda: vale davvero la pena pagare di più per il bollino bio? Se da un lato il biologico garantisce standard che limitano drasticamente l'uso di pesticidi e antibiotici negli allevamenti, dall'altro la scienza invita a non demonizzare l'agricoltura convenzionale, anch'essa sottoposta a rigidi controlli di sicurezza. Per aiutare i consumatori a ottimizzare la spesa, nutrizionisti ed esperti hanno incrociato i dati sui residui chimici negli alimenti e si danno una vera e propria guida su cosa acquistare biologico e su cosa invece si può tranquillamente risparmiare. Allora, dove la spesa bio conviene sempre? Il criterio fondamentale per decidere se spendere di più è uno solo: la buccia. Gli alimenti che si consumano interamente o che hanno superfici porose tendono a trattenere una quantità maggiore di fitofarmaci, quindi anche di pesticidi. Gli ultimi dati realizzati dal Pesticide Action Network evidenziano una vera e propria lista nera dei vegetali più esposti ai residui di pesticidi multipli. Allora, pompelmi e uva in cima alle rilevazioni, con oltre il 90% dei campioni che mostra tracce di trattamenti chimici. Banane e lime, nonostante la buccia, i pesticidi usati nelle piantagioni intensive lasciano tracce misurabili nel frutto. Peperoni, melanzane, funghi, avendo una consistenza spugnata.

0: o una buccia sottile che consumiamo abitualmente sono i candidati ideali per la scelta biologica. Se si fa la spesa con un budget limitato, il consiglio è dare priorità assoluta al biologico per quegli alimenti di cui mangiamo la buccia, spiega la nutrizionista Nicola Ludlam-Rain. In alternativa, per i prodotti convenzionali diventa tassativo un lavaggio estremamente accurato. Vediamo invece dove il biologico è una spesa abbastanza inutile. Sul fronte opposto esistono vegetali che per loro natura o grazie a bucce spesse e protettive registrano percentuali di residui chimici vicino allo zero anche nell'agricoltura tradizionale. In questo caso il beneficio terapeutico o nutrizionale del bio diventa minimo a fronte di un prezzo spesso raddoppiato. Tra i prodotti più sicuri su cui risparmiare troviamo avocado e cipolle. Le protezioni naturali azzerano quasi il rischio di penetrazione dei pesticidi. Cavolfiori e broccoli mostrano livelli di contaminazione bassissimi nei test di laboratorio. Legumi, patate dolci e zucche, la spesa per la versione convenzionale è ampiamente giustificata. Grazie per essere stati con noi.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Una volta eravamo diversi, una volta negli anni 60, quando la gente usciva fuori con i bicchieri col mojito, cioè, capito? Faceva il mojito, faceva, cioè col gin, vedeva, dai, è secco, oggi tutti preoccupavano la grandine, un grosso così, mi sono riparato sotto un po', quello sono cascato, ho preso il calvo, la miseria, ragazzi, e che drammi. A 88 anni molte donne hanno nel cassetto dei dolci. Questa donna di 88 anni nel cassetto c'aveva la cocaina e i tirapugni. Sì, questa 88 anni, cioè ti rendi conto? La cocaina nel cassetto c'aveva, capito?
3: Vabbè, uscivi
2: invece che... dei dolcetti, delle caramelle, quelle scadute, no? Io andavo da mia nonna, c'aveva sempre le caramelle scadute, non per, mi diceva non primo cassetto, prendesse quelle del secondo, e il primo sono di tuo nonno, ce le dava scadute, ce le dava. Vabbè, comunque lei c'aveva nel cassetto, c'aveva la cocaina, la coca di nonna, capito? Ci può stare. Va bene, cantavolo, meno male che io ti ascolto per quello che dici, non per la musica, ma la musica è bellissima, ragazzi, cioè non è... In questo periodo vanno solo tormentoni latinoamericani che parlano d'amore. In che senso?
4: Dicono che, cioè, arrivano...
2: Aspetta un attimo, che problemi c'hai stamattina? Che con la lingua continui a farti passare la lingua nella bocca.
3: Hai visto? Mi hai visto?
2: Cioè, e t'ho visto? Sì. Scusa, io mi giro...
3: Ah, si vede?
2: Si vede? Qual è il problema? C'hai un'afna? Afna?
4: L'afna.
2: Cioè,
4: che cos'è?
2: Un'afta.
4: L'afna.
2: C'hai Daphne in bocca? Che...
3: No, si vede
2: ti
3: che...
2: gratti e ti passi la lingua.
3: Oh, vabbè, ma perché tu... A te non ti viene mai da grattare? Cioè non è che
2: è da stamattina che ti gratti la schiena, ti gratti la coscia, così quella lavati, vuoi una saponetta?
3: Ma che mi davo? Ogni tanto mi viene, cioè,
2: ecco, no. Perché muovi la lingua?
3: Sapevo, è un rimasuglio di
2: ma che schifo, ma andiamo avanti.
3: Ma è mandorla, cioè non è che ho detto chissà che cosa, cioè,
2: Allora ragazzi, io volevo dire una cosa, noi ridiamo e scherziamo, ma a Porto Rico innamorato si dice enculato. Adesso allora due domande io me le farei, cioè nel senso che andiamo a vivere a Porto Rico o importiamo questa cosa da Porto Rico, perché Porto Rico io ci sono mai stato, non dicono che è un paese tra l'altro tasse free, no? Come si dice?
4: Tax free,
2: come si dice?
3: Free tax.
2: No, non lo so se è free tax.
4: Ma te l'ho detto prima, c'avevi ragione. Cioè, ma perché chiedi da te? Hai ragione.
2: Vabbè, perché tu guardi Focus. Tu devi darti Focus, secondo me. Vabbè, comunque è engulato, cioè che può essere una brutta parola, però innamorato vuol dire, si dice engulato. Ecco perché non ci sono canzoni d'amore portoricane. Ci hai mai fatto caso? Di Porto Rico non c'è una canzone, non le fanno, che sarebbero delle parolacce continue, e quindi giustamente vabbè, andiamo in pubblicità, voi riflettete su questa cosa, io comunque ho due biglietti avanzati del Porto Rico, ne ho presi dieci l'anno scorso, quindi ce ne ho due in più.
0: Su Studio Più non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Buongiorno, per fare lo scherzo a un mio amico che mi che fa il rappresentante di Surgelati. Questo mi manda sto scherzo tutti i giorni. Adesso io lo chiamo, sto amico dei Surgelati, guarda, Surgelati. Purtroppo si è sciolto tutto. Non vuoi fare uno scherzo a un mio amico che fa il rappresentante di Surgelati. Lui si chiama Antonio, io Stefano di Locorotondo, Puglia. Io te voglio bene, fratello mio, ma che gli dico? Dammi un indizio. Deve portare i Surgelati, che ne so, in via la Muffa a Locorotondo, al bar Mazzofico, che ne so. Dammi un indizio, se no che lo chiamo, che gli dico? Che gli dico? Sono de Locorotondo. Dammi un bar de Locorotondo.
3: Ci vorrebbe non lo so.
2: Ci vorrebbe che dammi una via.
3: E poi te devo cercare.
2: Inventala.
3: Ah, oh, ok. Allora,
2: ma perché è così? Ma che hai fatto ieri?
3: Via Bari.
2: Ti sei mangiata la grandine ieri.
3: No, io potrei fare via Bari. Siamo in Puglia, via Bari.
2: Via Bari, allora, siccome non mi stai aiutando,
3: Torre dell'Orso.
2: O scherzo lo fai te, così impari. No, è perché veramente Torre dell'Orso, poi stiamo in Sardegna.
4: Torre dell'Orso.
3: No, Torre dell'Orso e Puglia sono stato io.
2: Ma stai zitto, non sai niente.
4: C'ha ragione.
2: Torre dell'Orso in Puglia, ha ragione.
3: Certo.
2: Andiamo avanti, se non sapete le cose.
3: Vabbè, dai. Io non credo che sono un intellettuale, però
2: tu sei ignorante.
3: Ma io ho messo tranquillamente la mia ignoranza.
2: Ma se vedi, non c'è bisogno di
3: ammettere. Senza problemi, io
2: senza problemi. Manco
3: non voglio.
2: Dai, zitto,
3: io non sono il fingere.
2: Tu sei?
3: Non sono il fingere.
2: Tu sei la sfinge.
3: Devo farlo io.
2: Eh sì, è così impari. Si chiama Antonio, consegna Surgelati. Vai. Durerà un secondo. La tua fortuna è che.
5: Pronto?
3: Sei pronto, signor Antonio?
5: Sì. Pronto?
3: È lui, è signor Antonio. Scusi, è lei, signor Antonio?
4: Il Surgelati, sì.
3: Mi scusi, ma io dov'è che devo consegnare i surgelati? Ho i surgelati da consegnare.
4: Ma che corriere è?
5: Cos'è che ha da consegnare?
3: Surgelati. Locorotondo, mi ha detto, devi andare a Locorotondo.
5: Ma che surgelati sono?
3: Surgelati è un misto.
4: Un misto di cosa?
5: A lei chi è, scusi?
3: Come chi sono? Io sono...
4: Si nutrono.
3: Sono il guidatore delle.
2: Intervengo io perché sei ignorante con me. Sei incapace. Scusami,
3: no,
2: Antonio. Il tuo amico Stefano di Locorotondo voleva farti uno scherzo in radio, ma il mio collega, che è un ignorante incredibile, incapace, non ha neanche capito che lui fa rappresentante. Antonio fa rappresentante dei Surgelati.
3: Ah, lui fa rappresentante.
2: Tu che gli vuoi consegnare i Surgelati a lui? Mamma mia.
4: Ma è tutto questo? Dov'è Antonio?
5: Un bastardo.
2: È un bastardo, Stefano, sì. Ma come il mio Achille, uguale. Oh, buona giornata, Antonio.
5: Grazie, capo.
2: Ciao, bello, ciao. Mamma, state buone. Allora, ma tu sì. Io ridevo, non potevo intervenire, ma tu gli volevi consegnare i Surgelati a lui, che lui li consegna. Ma tre righe. Ma non dovevi pippare, dovevi leggere.
4: Sono il guidatore.
2: Sono il guidatore.
4: Ma dico.
2: Andiamo avanti, dai.
3: Ho capito male, lo scherzo. Può succedere.
2: Andrea, io sono Diego, potresti fare uno scherzo a una mia amica Daniela, che gli hanno tolto una vite dal piede. Ma che senso?
4: Ciucca Chiavi?
2: Una vite dal piede, ma poraccia, dovresti chiamarla dicendo che chiami dall'ospedale di Bergamo e dovrebbe andare giù con un tassello e gliela devono inserire. No, vabbè, dai.
4: Andrea, c'è la pubblicità, però prima vorrei salutare questa donna meravigliosa che si chiama Vita.
2: Ma è proprio scemo, è scemo, è cretino, ignorante come te.
3: Ma no, perché io lo so, perché accade che in alcune operazioni.
2: Ma che accade? Ma come parli?
3: In alcune operazioni vanno a sostituire magari una parte di osso che magari non c'è più, o la devono sostituire.
2: A te al posto del cervello ce l'ha messo un bullone.
0: Su studio. Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Veloci con gli appuntamenti dedicati alla Hit Parade del passato, inseriti in questa ritmica che non si ferma mai della programmazione di Radio 60 70 80. La voce è quella di Bruno Righetti che vi conduce dritti dritti nel 1964. Siamo nella metà di giugno di quell'anno e al primo posto c'è una canzone bellissima che ascolteremo tra qualche minuto. Al secondo c'è Richard Anthony con Chin Chin, John Foster con Amore Scusami alla posizione numero 3, La ragazza del clan con È già al 4 e al quinto posto un altro grande pezzo, quello di Nina con Città vuota. Ma il primo disco che andiamo a sentire subito è invece quello di Gianni Morandi, che si trova alla posizione numero 9, un suo grande storico classico dal titolo In ginocchio da te.
3: C'era una volta

torna in televisione Mina, protagonista assoluta, e lancia questo magnifico 45 giri che arriva subito primo in classifica e ci rimane anche per un sacco di tempo. È l'uomo per me.

0: Roberto. Si chiude così l'appuntamento con il 1964. Noi ci ritroveremo fra un'ora circa, tra un altro mare di canzoni. Andremo a scegliere quelle protagoniste delle parade del passato di un'altra decade. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.
2: One, two, three, four.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: ...1974, una ventata nuova che ci sgancia decisamente dagli anni 60. Bentornati su Radio 60 70 80, Bruno Righetti è con voi, come al solito 10 minuti, due canzoni per rappresentarci quell'epoca, cioè la seconda, la metà, sì, del mese di giugno del 1974, che vedeva al primo posto in classifica Berto Pisano con un pezzo strumentale dal titolo Blue Shallow, quindi Cugini di campagna di Anima Mia, che abbiamo ascoltato anche in un blocco recentissimo, quindi Michalizzi con L'ultima neve di primavera e gli Oliver Onions di Dune Buggy, la colonna sonora dell'omonimo film, al punto numero 4, e ancora Mina con Non gioco più al numero 5. Ma se andiamo a guardare un po' più in basso nella nostra Hit Parade, troviamo un pezzo strepitoso di Susie 4, la troviamo al 10 e lo riascoltiamo molto volentieri. 48 Crash.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Ha attraversato le varie epoche riuscendo a mantenere intatto il suo successo, riuscendo a impegnarsi anche in altre attività che non sono soltanto quelle della musica, come la televisione, il cinema. Sto parlando ovviamente di Adriano Celentano, che era in parade con questa sua canzone, Prison Calling Hanson I Chiuso, al punto numero 8.

0: Si chiude così anche il 1974, archiviamo questa metà di giugno di quell'anno, noi ci ritroveremo qui puntuali su questa piazza musicale per assaporare insieme ancora una volta le canzoni dalle parade del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
1: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: due giovani vittime della strada la scorsa notte in due diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
3: In due su un monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a due ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravi ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. È una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
1: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Stereo 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta
2: Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
4: 1984, ancora protagonista su Radio 60-70-80, sì, con gli appuntamenti dedicati alle parade del passato. E questo è un gruppo che a me piace tantissimo, siamo alla metà del mese di giugno di quell'anno ed era protagonista assoluto non solo di questo periodo ma anche di molti altri. Sto parlando di Frankie Goes to Hollywood ed è con grande piacere che dalla posizione numero 7 andiamo a riascoltare Relax.
0: C'era una volta Hit Parade.

Ma gli anni 80 sono stati anche anni d'oro per Paul Young. Si presenta al mondo con una versione strepitosa di Wherever I Lay My Head, That's My Home, e poi si bissa con questa canzone che lo spinge fino alla posizione numero 2 in quel periodo, vi ricordo la seconda settimana del mese di giugno del 1984, Love of the Common People.

0: Si chiude qui un altro appuntamento con le classifiche del passato e con il 1984. Ricordate che se volete portarvi con voi ovunque andiate, visto il periodo, scaricatevi l'applicazione di Radio Studio Più e poi all'interno navigate e cercate il link di Radio 607080. Noi ci ritroveremo qui puntuali tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
1: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
3: In 2 su un monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Ero Scagliardi, sono apparse gravi ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. È una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
1: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: 60 70 80 live.
2: C'è qualcuno lì? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Non lo so, io parlo per qualcuno o parlo per me stesso?

rock, surf, eccetera, eccetera. E noi qui. Non è giusto, no, non è giusto. Buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo, come va? Eccoci ritornati alla base per essere in vostra compagnia dalle 15 alle 18, come spesso capita. Ci siamo presi 4-5 giorni di vacanza, così ci hanno fatto molto bene, e adesso siamo carichi a molla.

semplicemente come WhatsApp, solamente scritti o vocali, i WhatsApp vostri possono arrivare richiedendo musica in diretta agli anni 60, 70, 80. Cosa vuoi tu? No, te lo devo mettere dopo. Incomincio con Bruce Springsteen subito io. Qua. Mi piace, mi piace.

0: Dancing in the Dark di Bruce Springsteen. Chi è questa signorina? Chi è?
1: Buongiorno, mo che bello sentirti, mo mamma, questo montaggio di sole in una tempesta che è appena passata.
0: Sì.
1: Ti mando anche un bacione, piedi da manto, grosso, non farlo mai più davvero, perché la tua voce, anche se mettono una musica, manca la tua voce. Mi manca, ok? Un bacione grande grande. Bentornato, oh, mamma, non farlo mai più, mi raccomando.
0: Ciao Edi, ciao. Questo a chi lo mandiamo? Ma sì, questo lo mandiamo a Cristiana e a Maura che sono nel suo reparto, vedi?

di lavoro del caro amico Massi, ha voluto dedicarvi Paranoid e Black Sabbath, così tanto per tenervi sempre su di morale, perché a lui piace molto questo pezzo, perciò va bene, va bene. Vado a fare un giro sul Gargano e vado da Gianni, che oggi è così così, insomma il tempo è bello, ma lui è... sente che l'amore è nell'aria, lo vede, non riesce a toccarlo però, e allora mettiamolo questo John Paul Young, e mettiamolo.

Italia, signore e signori, non resisto. Grazie Gianni, buon pomeriggio anche a te. Io voglio sapere perché tanti che mandano i messaggi non si firmano. Chi è che voleva questo pezzo di Tracy Chapman? Per esempio, chi è? Baby, can I hold you?

0: chi ha richiesto questa canzone? Era quella antipatica di... di Marina di Villafranca. No, no, io le voglio bene, dai. Però non si era firmata, io non sapevo chi fosse, no? Baby, can I hold you? Pezzo da pelle d'oca questo, davvero, Tommaso. Grande Tracy Chapman.
1: Ciao Pier, ciao.
0: Ma
1: a tutti,
0: guardi,
1: siamo
0: amici.
1: Guardali
0: là.
1: E niente, bentornato. E oggi siamo al mare, è bellissimo.
0: Che bello, che bello.
1: Allora, metti sì, un brano che vuoi tu. E un saluto, un abbraccio da...
2: Ciao Pier, un saluto da Salvo, un saluto a tutti.
1: Ciao Pier, ciao a tutti. Un abbraccio dall'Abruzzo e da Maria Laura.
0: C'è anche il mio amico Salvo! Salutamelo tanto! Staying alive! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Questa è da mare, eh! Questa è da mare!

0: Certo che è una bella sfiga iniziare il venerdì a lavorare, eh. E poi cosa ho iniziato oggi a fare? Io potevo iniziare addirittura lunedì mattina, no? No, no, va bene così, va bene così. A me piace, a me piace. Perché inizi e poi c'è subito il sabato e la domenica, va bene così, no? Meglio di così, se muore, se muore. Allora saluto anche Barbarina, Michela, Simona e tutte quelle belle donne che ascoltano questa radio. Belle, insomma, piacevoli, piacevoli, insomma, carine, carine, insomma. Giuste, giuste, sono giuste. Maria Laura e Salvo, buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio all'Abruzzo con Stayin' Alive. Una bella versione questa, The Bee Gees.
1: 60, 70, live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono Annabella da Milano. Anche se non faccio sempre richieste, ti ascolto tutti i pomeriggi. Ma oggi mi piacerebbe davvero sentire I'll Be There di Michael Jackson. Ciao, buon weekend.

c'è una bella, qua si parla del Medioevo, qua si parla di Jackson 5 e di Michael Jackson, ma qua non so quanti anni avesse, forse 7, 8, 9. Il pezzo fantastico, I'll be there, grazie. Lei ha voglia di sentire gli Starship oggi? Beh,

0: Allora, qua mi scrivono che chi inizia a lavorare di venerdì non finisce più. Cosa vuol dire non finisce più, vedi? Cioè, non è per tutta la vita lavora. Ah, capito, va bene. Il lavoro nobilita, le rende anche l'uomo simile ad una bestia. fa bene la salute, come no? Cosa c'entra poi se è venerdì, se è sabato, se è domenica? Sai quanto tempo avremo poi per riposare? Hai voglia? Grazie per Nothing Gonna Stop Us Now degli Starship. Grazie a Barbarella. Sarai il mio incubo peggiore delle mattine tu, perché vi ricordo che dal lunedì mattina dalle 7 alle 9 ci sentiremo e faremo il proseguo del programma pomeridiano, perciò
1: buongiorno,
0: attenzione.
1: Pier, che... e bentornato, Diego da Monte Brianza. Sì. Volevo ascoltare, se era possibile, Stevie Wonder, Past in Paradise. Grazie e buon rientro e buon fine settimana.

0: Penso che non mi ricordo mai di aver messo io nel corso del pomeriggio, ma bello, bello, molto bello. Grazie Diego, vado a Firenze io.
1: Bentornato e ultimamente tu cominci di venerdì e sabato le belle feste, quindi allora visto che siamo tutti vivi e invece qui, che dici la live in Kitty? Grazie mille, buon fine settimana di riposo. Ciao, Mirko Fiorentino.

0: Simon Keegan, The Simple Mind. Possiamo salutare tutti insieme Cinzia di Ancona, che è a casa con un brutto scesso. Ascesso. Passa, passa, passa Cinzia. Tranquilla, guarda. Gli ascessi, come si dice? Ascessi? Con la SC, ascesso, ascesso. È difficile dire. C'ho un ascesso. Tanti auguri Cinzia! Buon fine settimana a casa, va bene, così ti riposi anche, tranquillo. Poi chi è che devo salutare? Alfonso di Montemurlo, poi te lo metto sul Dracula perché mi piace da morire. Poi ancora devo salutare anche, quanti siete qua, fammi vedere, ah, l'amico Luigi di Riccione, eccolo qua, eccolo qua.
1: Oggiurivo Pier. Luigi Danzone, volevo ascoltare oggi una bellissima canzone dei Depeche Mode che si chiama Never Let Me Down Again, e augurare a tutti un felicissimo fine settimana.

0: Allora, grazie a Luigi di Riccione che mi ha richiesto questa Neverland, cioè Me Down Again di Depeche Mode, perché è un bel pezzo, non è da Luigi di Riccione, comunque non è il suo pezzo, penso. Lui spazia, va un po' di qua, un po' di là, e fa bene, perché la musica bisogna sentirla a 360 gradi, non è che uno poi si deve fossilizzare su un pezzo e che sia quello, un gruppo che sia quello, no, deve spaziare. Allora, grazie, e allora, però lui è molto antipatico, questo che sta per arrivare, chi è questo?
1: Chi è Angelo?
0: Antipaticissimo.
1: Tutte le tue mancanze, sarai un po' attirato, sì, per la sconfitta con l'Ascoli. Allora pensavo di dedicarti applausi. Buona giornata, buon weekend. Ciao
0: Pierangelo. Mazzo, se sei antipatico, ragazzi. Ma l'Ascoli ha meritato di vincere. Io sono sportivo e devo dire che il Brescia ha fatto la partita più brutta dell'anno e l'Ascoli si è meritato ad andare in Serie B. Bravi, bravi Ascolani, bravi.

0: Ammazza. Ma dove li trovo io questi ascoltatori? Dove li trovo io? Che è successo, Tommaso?
1: A me Pierangelo mi hanno detto che te in questi giorni la musica l'hai sentita a 90 gradi, no? A 360. Sai da dirci qualcosa?
0: No. Non l'ho sentito proprio, guarda, dov'è? Non ho sentito niente. Mi credi che non ho sentito nulla? Sentivo le radio lontane e mi allontanavo sempre di più perché non volevo sentire musica proprio. È qualcosa di più forte di me, ok. E l'applausi dei camaleonti, bravo.
2: 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
1: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la ripartite nel 2004, la disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso.

0: organico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire e una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
1: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il Mondiale di Calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ecco, vedi, per esempio, se tu ti trovi a ballare un lento con una donna, non finiresti mai di baciarla sentendo questo pezzo, vero? È un capolavoro unico. Continueresti. Oh, che bello. Jesus to a Child di George Michael. Sai che ci sono quei pezzi che ti ispirano il bacio, no? C'è il pezzo che ti ispira a toccare, e c'è quello che insomma ti ispira proprio a stringere una donna e a baciarla, ma forte, forte, forte, è vero? Grazie Michi, questo è uno di quelli. Oh, c'è una dedica da fare alla mogliettina qua.
1: Ciao Pier, sono Gianni da Sesto San Giovanni. Come va? Tutto bene? Volevo dedicare alla mia mogliettina una canzoncina, Sammy Barbeau, Aria di casa mia.

0: La mogliettina sarà stata molto contenta di sentire questo pezzo del grandissimo Sammy Barlow. Sigla conclusiva del programma Piccolo Slam, condotto da appunto Sammy Barlow e naturalmente Stefania Rotolo, due grandissimi personaggi. È bello anche il pezzo, devo dire. Vabbè. Grazie, chi c'è ora?
1: Carissimo, come ho visto, Nord Italia, un'acqua della Madonna e anche qui in terra. Ascolta, mi piacerebbe ascoltare una donna per amico del grande Lucio Battista. Ciao, buona giornata.

0: Il grande Battisti, quanto tempo l'abbiamo ballato, Questa è una donna per amico. Abbiamo salutato anche Santo Domingo, siamo a posto qua. Va bene, chi c'è ora?
1: Oh, ecco, finalmente, qua. Ciao Pier, bentornato e ti sento molto molto carico.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Ma buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. La Robby è tornata, non me ne sono mai andata, però sono tornata. E visto e considerato che in questa settimana mi sono data da fare con il gelato, mi puoi mettere Gioca Giù, che così almeno mi muovo un po' e faccio un po' di ginnastica? Grazie mille, un bacio dalla Robby di Varese e a tutti buon weekend!
2: Camminare!

ragazzi. Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: Ne poteva scegliere i dischi, eh?
1: Questo Robertino è stato a fare quel gelato, io non so niente.
0: Guarda che ne poteva scegliere di pezzi, eh? Ma uno così proprio. Va bene, grazie Robertina, grazie.
2: Ciao Piero, sono Riccardo di Padova. In questo weekend piacerebbe sentire So Vain di Carly Simon. Un abbraccio e complimenti per la trasmissione al top. Buon weekend a tutti.

0: Che bella, eh? Grazie Riccardo di Padova, grazie, grazie. Questo è proprio un bel pezzo che volevo sentire. Yoassolene, grande Calisan. Allora, c'ho Gabriele da Milano qua che vuole un bel pezzo dei Queen.
1: Gabriele da Milano, oggi mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Don't Stop Me Now dei Queen. Intanto buon weekend a tutti, buon divertimento e viva 60, 70, 80. Ciao!

0: Grazie, grazie Gabriele, devo dire che sono ritornato proprio oggi e sto sentendo della bella musica, grazie a voi.
1: Buongiorno,
0: grazie
1: ragazzi,
0: a voi.
1: Buongiorno padre Pier. Padre Pier, se hai tempo, se hai voglia, se ti piace, hai voglia di farmi ascoltare oggi Phil Collins con Hold On My Heart, ti ringrazio bello, ciao, buon weekend a tutti.

0: Grandi Genesis, Claudio, assolutamente Hold On My Heart.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, dopo una settimana di astinenza dai Dire Straits, direi che su Town of Love si ascolta bene. Grazie, ciao, potenza da Brescia.

0: Allora Patrizia, non è che hai sbagliato il titolo della canzone, potrebbe andare anche bene Sultans of Love, no? I sultani dell'amore. Non è male, potrebbe essere un'idea per un nuovo disco, va bene. Grazie Patti, erano i Dinosaurs, naturalmente, che vuoi andare a mettere, vuoi che manchino, secondo te.
1: Grazie Pier, ciao, buon pomeriggio e a tutti gli ascoltatori, naturalmente Riccardo da Varese. Oggi Pier, cosa dici un po' di movimento disco un po' particolare, tipo John Harris, Odyssey parte 2, che è un pezzo un po' particolare secondo me. Se riesci a trovarlo mi farei piacere ascoltarlo, poi naturalmente dalla prossima volta torno in riga e ti farò delle richieste rock ancora più belle. Buon weekend a tutti, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Grazie Riccardo. Vabbè, questo è John Harris, sentiamolo, dai. It's Odyssey.

0: Carlo, hai detto una gran bella cosa. Io ai videogiochi che muovono lo slider, quello lì della velocità, gli taglierei anch'io le mani, perché se un disco esce da uno studio a 45 devi metterlo a 45, se esce a 33 e mezzo, mettilo a 33 e mezzo. Ma loro giocano con queste cose, no? Che cazzo giocano? Se viene studiato così, va sentito così. Non è il caso forse di questo, perché ormai sai che lavoriamo tutti con i computer, perciò i file sono tutti già preascoltati e si sentono così. Ma quando c'erano i vinili, il vizio che avevano i disc jockey era quello di lavorare sempre coi giri. Lo fanno anche con le console, però vabbè. Sai che magari c'è qualche musicista che li ascolta quando va a partecipare a una serata e sente Sofia queste
1: Angelo
0: cose.
1: Armando da Sanremo, potresti mettermi la canzone di Vico Visso, okay. The World Is You? Grazie e buona giornata a te e a tutti i radioascoltatori.

0: È vero anche
1: amico
0: quello
1: mio che ascolta questa radio 15 anni li ha berato almeno se va bene.
0: Vabbè dai, 30 anni.

0: 1976, i vicini di casa. Suona il campanello lì, dove sta? Live
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Piero, sono Carlo Dagliesi e ti richiedo un brano del grande Battiato, La cura. Questa è proprio, ho voglia di sentire Battiato. Un abbraccio Piero, bentornato e un saluto a tutti quanti in ascolto. Grazie Piero.

Allora, sicuramente la canzone più bella italiana mai incisa, questa. Ah, su queste cose non si transige, no, assolutamente. Io la ritengo la canzone italiana più bella mai scritta a livello di testo e di interpretazione. La cura di Franco Battiato, capolavoro, grazie. Grazie a Carlo Di Iesi. Io quando la sento sto canzone mi emoziono sempre, non lo so perché, non so se è una cosa che capita anche a voi, però cerco di immedesimarmi nella parte di Battiato, perché davvero la sento molto. Complimenti per la richiesta. Va bene, c'è un altro pezzo italiano che è di Gianni Togni, Semplicino, Semplicino.

0: Che ti fa? Che effetto fa?
1: Ogni quando fa ninini mi fa morire. Ah, stile.
2: Vabbè, dai, anche Gianni Togli ci ha regalato delle belle cose, dai. Cerchiamo di essere italiani una volta ogni tanto, no? Semplice, non è una brutta canzone, eh? Anche se a me piace molto Maggie, devo dirti che mi piace molto Maggie, anzi se la trovo poi te la faccio ascoltare, perché è una vita che non sentiamo più sto canzone. Adesso la vado a trovare, eh? Sì, sì, te la metto, Doriana, sarà fatto, eh? Allora, adesso chi c'è? Ah, questa persona simpatica, sì.
3: Aspetta. Buon pomeriggio, Pierre, sono Massimo, simpatico. Da Monterano City. Sandy, riesce a mettere su Africa dei Toto?
2: Sì, va bene.
3: Volevo farti le condoglianze per il Brescia. Hai visto il picchio?
2: Sì.
3: Quattro peccati, si è mangiato la leonessa. Ciao.
2: È stato un caso, dai, un caso. Dai. Simpaticissimo proprio. È di una simpatia, Massimo, gioca lo blocco io, bloccalo.

Allora, devo dire che in vacanza ho conosciuto degli olandesi e mi hanno fatto fare una cura di toto per 4-5 giorni che guardano. Non sapevo che agli olandesi piacessero molto i toto, io davvero. No, sono arrivati degli olandesi che avevano, sai, quelle macchine anfibie, no? Che vanno sull'acqua, eccetera. Allora abbiamo fatto 3 giorni in giro.

quella di mangiacassette, questa radio, questa macchina, è tutta dei Toto. E continuavano a dirmi: ma ti piacciono i Toto? Hai voglia? E infatti loro ascoltano questa musica, bellissimo. Allora, vabbè. Sei mai stato sull'acqua con la macchina? Mai, mai. Prova, è una figata unica, guarda.

0: incredibile, davvero.
1: Va bene, allora era Africa dei Toto, grazie Massimo. Ciao Laura.
2: Ciao Pier, bentornato, sono Laura. Se era possibile volevo ascoltare We Are The World, che so che anche se non è italiana, questa ti piace un sacco. Ciao
1: già,
2: a tutti,
1: già.
2: Grazie.
1: Ma a me la musica italiana non piace, cioè, questo è il discorso, non mi piace proprio, tolto qualche pezzo, ma questi sono dischi, questi sono...

0: una bella domanda questa, Claudio, è una bella domanda.
1: Ragazzi, in World è più bello quando parte da solo di Michael Jackson, quello di Bruce Springsteen o quello di Cyndi Lauper? Che dite? Fatemi sapere, eh? Che dici, Pier?
0: Vabbè, insomma, sono tutti bravi. A me piace molto, per esempio, la parte di Ray Charles, mi piace da morire. Davvero. Senti qua, senti qua.

Allora dire qual è il più bravo qua è un problema. Non è ancora finito di sentire un artista, ne arriva un altro qua, uno più bravo dell'altro. Ci hanno provato anche gli inglesi con Two Venus Christmas, ma lontani secondo me anni luce da We Are The World, USA for Africa. Oh yeah!

bella, bella, bella, e più l'ascolti e più ti piace. È come quando uno mangia la Nutella, no? Più la mangi e più la assapori e più ti viene voglia di vuotare il recipiente. È la stessa roba. We are the world, grazie. Laura, vado dal mio amico Emiliano, che dice, ma un pezzettino degli ABBA per piacere? Certo, arriva, arriva! It's gimme gimme!

0: Allora, caro Mickey, tu hai detto che prima sono arrivati gli inglesi con Bob Geldof e con Duvenois Christmas, e poi sono arrivati loro, poi sono arrivati anche gli italiani per l'Etiopia. Sì, ho capito che sono arrivati prima gli inglesi, ma quando arrivano gli americani abbi pazienza, con tutto rispetto che ho per la musica inglese e per gli inglesi, ma gli americani sono gli americani, ragazzi, lasciamoli stare, dai, che se no ti faccio una scorpacciata di Kool & The Gang e va che dire. Va bene. L'importante è sentire bella musica, poi dopo ognuno ha le proprie preferenze, c'è chi è innamorato della musica inglese, chi di quella americana, eccetera, eccetera. E anche gente che è innamorata della musica italiana, perché no? Ci sono delle cose belle anche italiane, giusto? E allora, va bene, questo era Gimme, grazie Emiliano, guarda che è venerdì, lo sai che viene lunedì inizio alle 7 alla mattina, lo sai? Allora cerca di mettere la sveglia verso le 6:30, perché hai capito? 60-70 live.
1: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Grazie Doriana, te l'avevo promesso che l'avrei messa, Maggie di Gianni Togni, e pensa che è un pezzo molto bello, ma non viene mai richiesto. Si vede che qualcuno magari non si ricorda molto del repertorio musicale di Gianni Togni, ma questo è stato un bel pezzo italiano, eh? Va bene, grazie Doriana. Saluto gli amici della Zappa che troverò lunedì mattina alle 7. Ciao Vincenzo, ciao anche Giuseppe, vi regalo questo pezzo. Degli U2, dai, dai!

0: Va bene Giuseppe, tu volevi Out of Control, lo faremo magari lunedì mattina. Ho dovuto accontentare anche gli amici che volevano Pride in Rainbow Flow. Va bene, dai. Grazie Michela, grazie a Giovanna e a Fabiola, grazie, grazie. C'ho la Donatella qua.
1: Ma eccoci qui Pierangelo, felice venerdì pomeriggio. Allora Pierangelo, io ti
0: sentiamo,
1: chiederei Mambo Number 5. L'ho fatto anche l'anno scorso,
0: sì.
1: Dai, invitiamo, visto che le spiagge sono già molto frequentate, sia le spiagge frequentate diciamo dai turisti classici che quelle dei turisti naturisti. Soprattutto magari ai naturisti di ballarlo a ritmo in piedi possibilmente in riva al mare. Dai, vediamo chi ci sta e chi si diverte. Ciao Pierangelo, un abbraccione a te e a tutti, a presto Donatella.

0: adesso che mi sono imbattuto in una spiaggia di nudisti, sono arrivato proprio quasi a riva, mi si è spento il motore della barca e tutti mi facevano il segno, vieni, vieni, vieni, vieni, e ballavano Mambo Number 5 in piedi, venivano. No, no, no. Vabbè, insomma, Donatella, è così. Mettiti il costume, mettiti il costume, non sei bello da vedere, no, no. Dai, dai, dai. Ma pensa a te quello lì.
1: Scommetto che non sei sceso perché il rischio era molto alto.
0: No, no, sono sceso, no, no. Che brutto spettacolo. Vabbè. Ma io non lo so, davvero. Eppure loro, tra di loro si divertono, sono lì. Poi non fanno nulla di male, eh? No, no, no. C'era uno che giocava a golf lì. No, no, no. Cazzo fai? No. Vieni, vieni, mi dicevano, vieni, vieni.

Allora scusami Alfonso, ma ero preso con i nudisti, quelli che volevano sentire anche Don't Shake My Coconuts di Kick Rio and the Coconuts. Ero un po' preso qui. Hai provato il tanga? Hai provato il tanga? Vabbè, no, me l'ha fatto provare un mio amico. No. Avevo mai messo io il tanga, non riuscivo più a toglierlo. No. È una cosa incredibile. Vabbè. Come fa un uomo a mettersi il tanga? Come fa? Cioè, le cose dove le mette? Non lo so. Ah, le ha piccole, dici. Ah, ho capito. Va bene, Alfonso, scusami, scusami. Te lo metto adesso, eccolo qua.

Ma guarda come sono curiose le donne, vedi? Mazza se sono curiose. Mi scrivono, ma dov'è che possiamo andare sul lago di Garda a vedere una spiaggia di nudisti? Beh, insomma, c'è pieno, c'è pieno. Ma è sotto la rocca di Manerba. Vedi che ride anche lui. Vai sotto lì e... arriva lì col moscone, arriva lì col pedalò, arriva lì con la barca, arriva come vuoi, butta l'ancora e loro arrivano, arrivano, sono come le sardine, arrivano, sono attratti dall'ancora. Alfonso, l'abbiamo messo, Soul Dracula! Fammi sentire la risata, dai, mi piace da morire. Ma dov'è? Dov'è? Dov'è?

0: e poi ti dicono I like, you like that. You like that, eh? Va bene, sì, va bene, grazie Alfonso. Vado in pubblicità, torno con gli U2,
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

0: grazie agli amici della Zappa abbiamo sentito anche Out of Control degli U2. Come promesso Giuseppe, io te l'ho fatta ascoltare, vedi? No, no, non sono un traditore. Piacciono molto anche a me e gli U2, questa è proprio molto molto bella. Chi c'è ora qua? Ah, dovrebbe esserci Marzio, che è un po' che non sento. Dov'è? Dov'è?
1: Bentornato Pier, finite le ferie, eh?
0: Buongiorno.
1: Mi metteresti? Sì, sì. Martinelli, la canzone mi sembra che si intitola Cinderella. Ti saluto Marzio, ciao.

Vedi, Donatella, te l'hanno dedicata la canzone del cucù. Dedicala alla Donatella, mi scrivono. C'è ancora qualcuno che ha il cucù in casa? No.

0: Va bene, Cenerentola, eccola qua. Era Martinelli questo, Marzio, buon fine settimana, eh. Donatella, te le dedicano queste cose, io che ci posso fare?
1: Scusate, spiegatemi cos'è il cucù, che io non lo so.
0: Sei arrivata fino a 60 anni per non sapere cos'è il cucù? No, ma ce l'hai in casa, eh? Ah, meno male.

0: Adesso ho capito, adesso. Ho capito.
1: Però l'orologio della LIPU, che è l'associazione protezione uccelli, ti giuro, alla quale sono assolutamente iscritta, chiaramente per la protezione per quanto riguarda gli uccelli cacciati.
0: Ecco, gli altri sono liberi, sono liberi di fare ciò che vogliono. Sì, vabbè. Oh signore.

ci sarà un perché, non riesco a capire io, volare non vola, alzare si alza quando vuole, e allora perché lo chiamano uccello? Non lo so. Siete difficili, siete molto difficili, sì. Sentiamo Love for the Sake of Love di Claudia Berriman. Che ore sono? 17:35, meno male.

anche Miriam. Buon pomeriggio Miriam. È già anche il caso di augurare un buon weekend a voi, perché è venerdì sera, non ci rendiamo conto, ma insomma, c'è un grande weekend di fronte a noi e sarà molto bello a livello meteorologico, come molto bella

32, 33, 35 gradi. Andiamo bene? Sì. Meno male. Grazie per Claudia Berri. Vado con i Guns. Vado.

0: Allora, che devo dire io qua alla signorina Lucilla? Di portare pazienza che le 21 arrivano alla svelta. Va bene. Allora, io non so chi abbia scritto questo messaggio perché non si firmano. Devo solamente dire a Lucilla di avere pazienza, che ora sono quasi le 18, insomma, le 21, sono qua 3 ore. Abbi pazienza, Lucilla! Dai che poi non so che farai, però pazienza. Welcome to the jungle, erano i Guns N' Roses.
1: 60 70 80, vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. BTP Italia sì, quanto rende? Scopriamolo insieme.
3: Ebbene, il rendimento garantito è l'1,6% più ovviamente il tasso di inflazione, quindi soprattutto per i piccoli investitori è garanzia di non perderci, insomma, a causa di un'inflazione che poi fra l'altro è prevista in aumento per tutto quello che sta succedendo nel Golfo Persico. Ebbene, non è solamente questo una delle caratteristiche più importanti del titolo, perché ci sono anche altre novità che possono essere interessanti per chi voglia investire in titoli di Stato italiano, perché questo titolo pagherà delle cedole semestrali, quindi ogni 6 mesi, con questo meccanismo appunto minimo garantito più il recupero dell'inflazione, e poi per chi le avrà in portafoglio almeno per 5 anni ci sarà un ulteriore premio che sarà dello 0,6%. Altre caratteristiche di questo titolo è il fatto che è destinato appunto al retail, avrà un taglio minimo da 1000 euro e può essere comprato anche tranquillamente con l'home banking o andando negli uffici postali. La collocazione avverrà settimana prossima da lunedì a venerdì. Ed è un titolo poi che è conveniente da un punto di vista fiscale, perché si applica appunto a questo BTPC una tassazione molto molto conveniente, cioè solo del 12,5%. Insomma, è un'offerta che il Tesoro fa perché vuole sempre di più attirare, insomma, capitali privati a sostegno e a finanziamento del proprio debito pubblico.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. I ragazzi sarebbero stati spinti contro la falesia. Un uomo a bordo di una moto e senza patente ha eluso un posto di blocco dei carabinieri e nella fuga ha travolto e ucciso a Napoli un uomo di 60 anni. Il responsabile è stato arrestato in flagranza. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo, così Trump commenta le notizie sul raggiunto accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Concluso l'intenso viaggio pastorale del Papa in Spagna, Prevost rientra oggi in Vaticano da Tenerife, ultima tappa del viaggio che aveva toccato a partire dal 6 giugno anche Madrid, Barcellona e Canarie. Rivoluzione Juventus, il CDA ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale del club dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli. Carnevale proviene dalla lunga esperienza nel Sassuolo. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

Future Disease, anche questo è un pezzo che chiedono poche volte, molto molto bello. Allora posso mandare un bacio alla mia amica Pierangela? Eccola là, Pierangela, con di più, di più, di più, more, more, more, ah, ah. Dentro è True Connection.

for more. Andrea True Connection, ciao Pierangela, ciao Lucilla, ciao Silvio, ciao agli ascoltatori, quanti sono qua? Ah, devo salutare anche la Barbarella, che a sua volta vuol salutare l'amico Carmelo. Carmelo, come stai Carmelo? Vuoi una canzone dei Nomadi? E allora, siccome è estate oramai, guarda che ti regalo io una meraviglia, una meraviglia, un pugno di sabbia, eccolo là, la grande voce di Augusto Daolio.

bene come tutte le canzoni di Nomadi, non possiamo dire altrimenti, no? Vabbè. Era un pugno di sabbia, grazie Carmelo, questa era per te. Ciao Barbara, saluto anche Simona, Lucrezia, Fabiola, Ernesto, ciao. Buon weekend a voi. Noi ci sentiamo lunedì mattina alle 7, mi raccomando, eh. E per gli ascoltatori del pomeriggio l'appuntamento è alle 15. Buon weekend a tutti, vi lascio con un grande rumore. Balliamola insieme, questa è

0: Live. Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. È ufficiale Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Ed ora voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira e vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano tre case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione, un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che è evoca purtroppo i dolori azzurri. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
1: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona. Miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come dal regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi, la notizia di un raggiunto accordo sul memorandum a Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distingue e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto e dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
2: L'economia.
1: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati, 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3% trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44% della popolazione. Di questi, la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: È ufficiale, Giovanni Carnavali, ex Sassuolo, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Mondiali di calcio, vittoria ieri di Messico, Corea del Sud contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Stasera si inaugura la sede canadese a Toronto, altra cerimonia d'apertura. A seguire i padroni di casa contro la Bosnia. Domani USA Paraguay. Pallavolo Nations League maschile. Dopo il KO con la Francia al debutto, ieri Italia-Germania 3-1. Nella notte, tra sabato e domenica, sfida con la Turchia. Lunedì, gli Stati Uniti parola. Dopo il KO con la Francia al debutto, ieri Italia-Germania 3-1. Nella notte, tra sabato e domenica, sfida con la Turchia. Lunedì, gli Stati Uniti parola.

0: 60 70 80 radio, la 60, musica mixata degli anni più belli. Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 Vai Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Veloci con gli appuntamenti dedicati alla Hit Parade del passato, inseriti in questa ritmica che non si ferma mai della programmazione di Radio 60 70 80. La voce è quella di Bruno Righetti che vi conduce dritti dritti nel 1964. Siamo nella metà di giugno di quell'anno e al primo posto c'è una canzone bellissima che ascolteremo tra qualche minuto. Al secondo c'è Richard Anthony con Chin Chin, John Foster con Amore Scusami alla posizione numero 3, La ragazza del clan con È già al 4 e al quinto posto un altro grande pezzo, quello di Mina con Città vuota. Ma il primo disco che andiamo a sentire subito è invece quello di Gianni Morandi, che si trova alla posizione numero 9, un suo grande storico classico dal titolo In ginocchio da te.
3: C'era una volta

torna in televisione Nina, protagonista assoluta, e lancia questo magnifico 45 giri che arriva subito primo in classifica e ci rimane anche per un sacco di tempo. È l'uomo per me.

0: Roberto.
1: Si chiude così l'appuntamento con il 1964, noi ci ritroveremo fra un'ora circa, tra un altro mare di canzoni andremo a scegliere quelle protagoniste delle parade del passato di un'altra decade. A tra poco!
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: ...1974, una ventata nuova che ci sgancia decisamente dagli anni 60. Bentornati su Radio 60-70-80, Bruno Righetti è con voi. Come al solito 10 minuti, due canzoni per rappresentarci quell'epoca, cioè la metà del mese di giugno del 1974, che vedeva al primo posto in classifica Berto Pisano con un pezzo strumentale dal titolo Blue Shallow. Quindi Cugini di Campagna di Anima Mia, che abbiamo ascoltato anche in un blocco recentissimo, quindi mi calizzi con L'ultima neve di primavera e gli Oliver Onions di Dune Buggy, della colonna sonora dell'omonimo film, al punto numero 4, e ancora Mina con Non gioco più al numero 5. Ma se andiamo a guardare un po' più in basso nella nostra Hit Parade, troviamo un pezzo strepitoso di Susie 4, la troviamo al 10 e lo riascoltiamo molto volentieri. 48 Crash.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Ha attraversato le varie epoche riuscendo a mantenere intatto il suo successo, riuscendo a impegnarsi anche in altre attività che non sono soltanto quelle della musica, come la televisione, il cinema. Sto parlando ovviamente di Adriano Celentano, che era in Hit Parade con questa sua canzone Reason Calling Hanson I Chuso, al punto numero 8.
1: Reason Calling Hanson I Chuso. You're the

0: si chiude così anche il 1974. Archiviamo questa metà di giugno di quell'anno. Noi ci ritroveremo qui puntuali su questa piazza musicale per assaporare insieme ancora una volta le canzoni dalle hit parade del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: your harbor.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: 1984, ancora protagonista su Radio 60-70-80, sì, con gli appuntamenti dedicati alle parade del passato. E questo è un gruppo che a me piace tantissimo, siamo alla metà del mese di giugno di quell'anno ed era protagonista assoluto non solo di questo periodo ma anche di molti altri. Sto parlando di Frankie Goes to Hollywood ed è con grande piacere che dalla posizione numero 7 andiamo a riascoltare Relax.
4: C'era una volta Hit Parade.

Ma gli anni 80 sono stati anche anni d'oro per Paul Young. Si presenta al mondo con una versione strepitosa di Wherever I Lay My Head, That's My Home, e poi si dissa con questa canzone che lo spinge fino alla posizione numero 2. In quel periodo, vi ricordo, la seconda settimana del mese di giugno del 1984, Love of the Common People.

0: Si chiude qui un altro appuntamento con le classifiche del passato e con il 1984. Ricordate che se volete portarvi con voi ovunque andiate, visto il periodo, scaricatevi l'applicazione di Radio Studio Più e poi all'interno navigate e cercate il link di Radio 607080. Noi ci ritroveremo qui puntuali tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum a Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distinguo e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
2: L'economia.
1: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati, 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3% tra i nati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro. 44.000 in più e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44% della popolazione. Di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60, 70, 80. La radio degli anni più belli.